0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Con Mood Prendido y Música al 100. Es @FM
2: 99.3.